0: Just like out there, not bad.
1: Tu sei
0: che la centrale pure da stare fine, poi lì perché siamo tutti la gara a fare così per la smetti che ragazzi tu sei andato
1: e
0: tu sei andato a fare una macchina come un matto.
1: There's our 8 minutes, there's a second out there.